E c'era Sanama, raspevane meracli e Barabailola. Raspevane meracli e poi Drazza Kalesiu.

Io Schwexmo, ça va ma? Radio Agora. Sto pezzi, la pezzo, ma che subito 20 stati uscivo.